balem magitujan sana patham garing che taibang moi pali ai khoina niglam kai dana sanna ba hambiram ti taibang idam balem git

tabi re thashi gi sei thashi gi sei chak pa rk setya di tia sering ba hebam kritamala sing puthok pa haikrujam devendra akashwani imphal hujik sanduk seri film se ani kha mathang mathang oina ahan bada tabi si lei ama film da gi baby gitarani in sakpe sei sering ba sanatoning thauza serang ba sagol sem tizendra